dap che kubay langja tuyo mata. Ngibar tu, tangi shizay rikbe shungloo da, shizay lamcho, shizay tabchoo je gyunkyong da. Ngibar tu mimang la tene loo kyu ki chasha labu che tuyo ba. Ngibar tu dungyu ki lambu toa ki, nyinga ta jenzu la kate huda chok ba. Ngibar tu miri ki le wang jik tuyo choba zo gyuro, gyundu nga gudi dong wa. Ngibar tu tang kyun yong ne nembyo kyong wara, gyunsing lhume nga gudi dong wa che che kuyo shi nesu na yu. Gyaji dang yun le je be, jikyab shu ji ngibar tu che kuyo ba nge, langja kase niti ite tunkyo yabu che de simshu dendong da bedab lhume che ba da, gange da nyinga ra metak ba, longzub da balab langlong chur wara metak be to ne, turab de mima la ngonong me kuyo be chumde sarba gyunje me bara tukyo yin she che yu. Zhongyang zhigui da gyegab da wu ki tangzu sisu dagyu kangi zhulin shunba ma zhan ki. Nganzu jikyab shuji Xi Jinping ki songxie ke jingi gongtun ladar tunkyu tajikdu che de genzhi da lenggen chadu kuruwata. Tangi pyujung kyeshi tarbe dongwa. Tang kyun yongne nembyu gyongwa ra gyungyong lhume ki gudi dongwa. Ruzong che mebyu bata, ruzong che mirungwa, ruzong che medyu ba che la Xi Jinping gudi dongwa. Tangda mimang ki mangzuo war ki shada ki jewa sabdu dongwa. Mimang ki che du bedab che gyu ngunse tuyo du dongwa. Ruzong chenbu da chungyu rikla. Cheju tajikdo cheba che che de tang kyonyo ne nembyo gyongkyo te shirimda mangzo ki nyenjamdo nusin chekyo ro gudi dongkyo re che ju yu. Chintibu, amitiga ling changmata, gyazu chemo ling ching

0: Kerangi, Rengi ki Ketan di Mixi Dindiji Yueba di Kadyu ne Kenjong ya la. Da gab di Kuryu Kandiji ki Wala yin na la.
1: Les, les. Dindiji Sri la, Nganzu Nidong Chusum lo la ya, Nganzu ki Chobo di Ngoy su Duxi Gozu bari. Dindiji Gozu je, Nganzu Tangbo Gozu Rogu di Changmo lo la ya, Mengsi ki Dindiji Rujie tole ya mengsi ki dintre khe meza Ani chamlo rujie jan dintre che che xe jan dintre che che lo Nyi zi chi Kanda nidong chuyengu zibu do Duxi da chabdeo da dintre chinyo ma da bet jan zi de

Amala, nye tui shi yeme, nyen sen tui tu tu, chi ki kerin chen shin yu. Ji din di na, chi si chi tenpa ni, chi ki cham si yin shin, chi xie kawa ni, chi ki kerin ri. Nye, chi ki chi ne, tui nam yang, togui rimu shin tu, simu yu su jang di, chi ki ri rab li to shin, chomu li su bi kerin jie tu ba, shu yu yin.